Ogni sera all'osteria io racconto al mio bicchiere di tempeste che ho incontrato.

Salve, salve, buon pomeriggio, ben ritrovati sulle onde di Radio Tunisi, canale internazionale del programma in lingua italiana, iniziata con questa bellissima canzone Sulla rotta di Cristoforo Colombo di Lucio Dalla, pubblicata nel 1971, una tra le più belle. Con Eduardo De Angelis, il cantautore che abbiamo avuto anche la fortuna di intervistarlo con l'amico Giorgio Isgro durante, insomma, quest'anno era il 2026, all'inizio del 2026 se non vado errato, autore di un celebre brano che racconta, insomma, la violenza contro le donne, Lella, il titolo di questo brano. Questo è il primo di questa programmazione in lingua italiana su Radio Tunisi, canale internazionale, e che durerà come al solito fino alle ore 16. Vi ricordo che oggi è la festa del Mouled, la nascita del profeta Maometto in Tunisia. Chiaramente tutti qui in Tunisia la festa, ci sono recitazioni evidentemente, ci sono anche, si ricorda anche tutta la biografia, insomma, del profeta e tante altre attività che sono state fatte anche chiaramente sotto l'egida del Ministero della Religione. E poi evidentemente ci sono anche le tradizioni culinarie, evidentemente la sida, chi non ce l'ha qui in casa, tutte le case tunisine evidentemente fanno la sida e se la condividono chiaramente anche con i loro vicini di casa. Quindi se non l'avete fatta, in quanto italiani potete avere sempre il pretesto di chiedere: ah, ma voi non ce l'avete una tazza di Aside, che così posso gustare questa bellissima dolce. Possiamo, ci sono due comunque, sicuramente voi ne avete già anche abbastanza capito, insomma, di che cosa si tratta, e quindi non è male da gustare. Bene, sulle onde di Radio Tunisi ci sarà tanta musica italiana evidentemente, cercheremo un po' di soddisfare tutti i gusti, dai più grandi ai meno grandi, ai vecchietti come noi, come si dice, no? E poi per parlare anche di altre tantissime tematiche. Chiaramente non possiamo saltare sulla situazione meteo, perché come vedete fuori è proprio un sole, non c'è il sole, ma in realtà c'è un caldo rovente, 46 gradi centigradi qui su Tunisi, che domani più o meno sarà la stessa, 42 scusate, che domani invece ancora andrà più in su, vai più su, come dice la canzone Su e giù, quindi di Giorgia, su 46, prevista per domani, anche forse per giovedì. Insomma, solo il sabato si prevede un po' di accalmia con 38 gradi centigradi. Con queste già ci fa capire un po' tutto, per ritornare al 43 gradi per domenica. Insomma, e questa ondata non è più un'ondata, insomma, è una continuazione di un'estate veramente molto rovente di questo 2026. Vabbè, ci siamo abituati un po' a tutto, e questa estate molto molto particolare. Noi invece, come abbiamo già annunciato, con la musica italiana fino alle ore 16, con Hoda Bizidi, chiaramente, che è regia di, no, è regia tecnica, chiaramente regia tecnica, ci farà ascoltare prima di tutto Safe, no, 883, come mai, ecco, uno dei classici, come in realtà oggi ne abbiamo deciso di fare due classici della musica italiana rispetto all'abitudine di metterne uno solo. Andiamo ad ascoltare quindi gli 883 in questo ritmo anni 90.

Come erano belle quegli anni 90, sicuramente, e romantici soprattutto. Cambiamo completamente il discorso, andiamo verso le cose serie. Tunisia e Corea del Sud insieme per un'agricoltura intelligente. Infatti c'è una svolta high-tech per il settore agricolo tunisino. Il Ministero degli Affari Esteri tunisino ha ospitato la firma per il progetto Climat e l'accordo siglato tra il Ministero dell'Agricoltura e l'Agenzia Coreana per la Cooperazione Internazionale, COICA, visto la partecipazione dell'ambasciatore sudcoreano e il ministro degli esteri tunisino Hamdali Naft. L'iniziativa punta a rivoluzionare l'agricoltura di fronte alle sfide climatiche e puntando su una gestione efficiente delle risorse idriche e sull'introduzione di moderne tecniche produttive. E il piano d'azione prevede l'installazione di sistemi di irrigazione intelligenti e la modernizzazione delle aziende agricole nei governati di Qairawan, Bizerta e Nebel, che verranno trasformate in vere e proprie fattorie pilota. Il programma si articola anche su tre pilastri fondamentali: il rafforzamento della ricerca e lo sviluppo nell'agricoltura resiliente, la modernizzazione delle infrastrutture per la produzione sostenibile di grano e olio d'oliva e percorsi formativi dedicati agli operatori del settore. E durante la cerimonia il ministro Nafti ha definito il progetto un'ulteriore conferma della solida intesa con Seoul, auspicando un'estensione della cooperazione verso settori strategici quali intelligenza artificiale, energie rinnovabili e biotecnologie mediche, sfruttando la posizione geografica strategica e un capitale umano qualificato. La Tunisia mira a consolidarsi quindi come hub regionale d'eccellenza e ponte privilegiato per gli investimenti sudcoreani verso i mercati africani ed europei, e promuovendo al contempo proficue sinergie di cooperazione triangolare. Poi di cosa parleremo? Parleremo anche di, visto che siamo in agricoltura, stiamo parlando di agricoltura, parleremo di esportazione di datteri tunisini che raggiungono un record nella campagna 2020 di quest'anno, 25-26. Infatti i dati dell'Osservatorio Nazionale dell'Agricoltura per i primi 10 mesi della campagna 25-26 evidenziano una solida crescita per il settore dei datteri in Tunisia, spinta dalle ottime performance della varietà di Glitenour e dal boom del comparto biologico. Infatti sono 144.000 tonnellate che sono state esportate, segnando un incremento del 13,3% rispetto al periodo della campagna precedente. E poi i ricavi hanno raggiunto anche i 908 milioni di dinari, con un aumento del 12,2% rispetto all'anno precedente, quindi 24-25. Insomma, quindi di Glitenour, che chiaramente come la nostra acida, sono proprio quei piatti, ma quella frutta, possiamo dire, che non mancano mai sul tavolo dei tunisini. Poi vi ricordo anche che il Ministero dell'Agricoltura, delle Risorse Idriche e della Pesca, di fronte al persistere appunto delle alte temperature, ha invitato agricoltori, allevatori e pescatori alla massima vigilanza e a adottare le precauzioni necessarie per proteggere le persone, il patrimonio zootecnico e le colture agricole. E vi ricordo che, chiaramente, come l'abbiamo già detto, i dati dell'Istituto Nazionale di Meteorologia indicano aumento significativo delle temperature per le giornate di oggi, di domani, e quindi con valori superiori alle medie stagionali da 7 a 11 gradi, e quindi accompagnato soprattutto dalla presenza del vento caldo, il scirocco, scili, come si dice, dalle nostre parti. Quindi il Ministero ha invitato gli allevatori a garantire luoghi ombreggiati e adeguata ventilazione per gli animali, assicurare una disponibilità costante di acqua potabile, evitare il trasporto degli animali, soprattutto lo svolgimento di lavori agricoli durante le ore di punta per quanto possibile, e poi monitorare gli animali e adottare le misure necessarie per ridurre i rischi di stress da calore. Inoltre il Ministero ha raccomandato agli agricoltori di gestire in modo efficiente l'acqua per l'irrigazione e di irrigare durante le ore meno calde della giornata, e poi ha sottolineato la necessità di evitare
ad accendere fuochi o svolgere qualsiasi attività che possa provocare incendi, in particolare nelle aree boschive, nei pascoli e nelle zone agricole secche. Per quanto riguarda i pescatori, il Ministero ha chiesto anche di seguire i bollettini meteorologici e di rispettare le raccomandazioni dei servizi meteorologici e della sicurezza marittima, ribadendo l'importanza di mantenere alta l'attenzione per la prevenzione durante questo periodo di temperature elevate. Sempre sulle onde di Radio Tunisi, canale internazionale, continuiamo a parlare poi anche di una edizione del Salone Internazionale del Tessile di Sousse. Anzi, ve lo dico anche da adesso, perché la fiera, questa fiera internazionale che è molto importante qui in Tunisia, farà da cornice all'ottava edizione, e questo dal 22 al 24 ottobre, quindi più o meno tra 2 mesi. Evento che questo è un evento di riferimento per il settore tessile della moda nell'Africa del nord o settentrionale, come si dice, e questa edizione, questo salone sarà organizzato con il supporto ufficiale chiaramente della Federazione Tunisina del Tessile e dell'Abbigliamento. La manifestazione accoglierà l'intera filiera produttiva, dai principali produttori di filati e tessuti ai fornitori di tecnologie fino a brand professionisti provenienti da Africa, Europa, chiaramente Asia e Medio Oriente. L'evento si propone come una piattaforma strategica per presentare evidentemente le ultime innovazioni del settore e scoprire nuove opportunità di sourcing, e poi sviluppare la rete professionale, entrare in contatto con partner commerciali internazionali e infine rafforzare la visibilità delle aziende tunisine ed estere sui mercati globali. Comunque la Federazione Tunisina del Tessile e dell'Abbigliamento invita le imprese tunisine presenti, insomma tutte le imprese presenti sul territorio tunisino, interessate a partecipare, a confermare la propria adesione iscrivendosi tramite indirizzi email che sicuramente troverete sul sito della federazione. 15 e 22 minuti passati sulle onde di Radio Tunisi. Andremo ad ascoltare adesso altri 2 brani musicali, però quelli più moderni, possiamo dire, quelli per i giovani. Musica maestro, vado.

Eccoci, ritorniamo sulle onde di Radio Tunisi, canale internazionale. Vi ricordo che ci sono anche i giochi del ventesimi giochi del Mediterraneo che si stanno svolgendo a Taranto. Non è cambiato moltissimo il medagliere, se non vado errato, quindi per il momento tutto rimane sugli 8, quindi per la Tunisia. L'Italia per adesso non lo so, sono arrivati a 38 se non vado errato anche loro, quindi sono tanti. E poi vi ricordo che parleremo tra poco anche di parleremo di cinema, parleremo anche del campionato italiano, visto che ieri sera si sono giocate le due partite mancanti della prima giornata e la Lazio ha vinto per 1-0 contro il Bologna, una partita molto importante per la Lazio perché in un momento difficile riesce a vincere un campo molto difficile, quello del Bologna, quindi del Dallara, quindi insomma 1-0, gol di Frattesi se non vado errato, giocatore tanto voluto da Gattuso e dalla Lazio in generale, quindi ce l'hanno fatta anche per l'attaccante Pienaponti, quindi che arriva e quindi ufficiale, quindi l'attaccante che voleva Gattuso ce l'ha e quindi possiamo dire insomma se l'è cavata bene la Lazio in questa prima giornata. Poi la Roma ieri ha vinto per 4-0 contro la Fiorentina, ma ha impressionato soprattutto il modo di giocare e la qualità dei giocatori sicuramente, che insomma ci fa capire che la Roma quest'anno forse possiamo dire che è molto molto molto seria, potrà fare molte cose belle. Speriamo che Mancini lo voglia, Mancini il giocatore della Roma, non lo so perché alle volte lui fa delle cose stranissime. Bene, andiamo ad ascoltare Ossessione, Samurai e Jay, poi Serena Brancale, sì, è così, Serena Brancale con Al mio paese per questi 6 minuti di musica italiana. Vai.

Eccoci, ritorniamo al nostro paese che in realtà erano 9 le medaglie che ha avuto la Tunisia durante questi giochi del Mediterraneo di Taranto. Il medagliere quindi tunisino si è aggiunto, ha aggiunto un'altra medaglia di bronzo, quindi siamo provvisorio, chiaramente siamo su 9. Invece gli italiani vanno forte, perché gli italiani fino adesso sono arrivati a 56 medaglie complessive, 21 addirittura medaglie d'oro, 21 medaglie d'argento e 14 medaglie di bronzo. Insomma, guida la classifica chiaramente l'Italia in questi giochi, e soprattutto è salda nella sua posizione, insomma, perché stacca di molto anche la Turchia, seconda, e poi la Grecia. Quindi niente da dire. Ringraziamo Karim Ben Amor, perché in realtà ci aveva proposto poco fa la canzone, io ve la ripropongo su Tuzul, come si dice, sotto il sole, su Tuzul, perché fa sole, il sole ci sta fuori, quindi canta Mieta, analizza poi Sinceramente ho voglia di te di Juvli, Emma e Olli, per questo triste di musica italiana per 8 minuti passati. Musica.

Eccoci, ci stiamo avviando piano piano verso la fine della programmazione in lingua italiana, finisce alle 16, vi ricordo per venerdì ci sarà la seconda giornata, inizieranno le cose serie di Serie A Milan a Venezia, il Venezia dovrà reagire alla prima sconfitta a casa contro il Milan che cercherà sicuramente di confermare la buona prestazione di Torino, Fiorentina-Frosinone, due squadre che hanno perso, giocheranno sabato, Monza-Udinese, qui l'orgoglio insomma dal Monza sicuramente che ha fatto una buona partita nonostante la sconfitta dura contro l'Inter, però insomma non ha fatto male. L'Udinese invece un po' contenta possiamo dire con questo pareggio contro il Como, sicuramente andrà a Monza a giocarsela. Sassuolo-Torino, due squadre che hanno perso sempre con lo stesso punteggio 2-1, si incontreranno e tutte le partite queste inizieranno alle 17:30. Invece in serata ci sarà Juventus-Parma, Parma che è stato sconfitto a casa contro il Cagliari per 1-0, la Juventus invece sicuramente non giocherà Yildiz e quindi vedremo cosa succederà. E poi domenica alle ore sempre 17:30 inizierà il big match di questa giornata dove vedremo il Napoli che accoglie il Como. Insomma, le cose serie iniziano a farsi serie veramente. E poi alle 19:45, sempre orario tunisino, ci sarà Cagliari-Inter, due squadre che hanno vinto. Vedremo insomma l'Inter cosa andrà a fare a Cagliari, sicuramente ci sarà un caldo, quindi vedremo se reagirà bene questa squadra. E poi in serata ci sarà un mini derby tra la Lazio e il Genoa, vi ricordo che il Genoa è allenata dal giocatore ex giocatore della Roma De Rossi. Questo per domenica. Invece lunedì ci saranno un derby, se possiamo dire, di colori, perché a Lecce ci sarà Lecce-Roma, giallorossi contro giallorossi. Poi l'ultima partita si giocherà a Bergamo, Atalanta che riceve il Bologna. Il Bologna ha perso ieri per 1-0 e l'Atalanta sicuramente vuol continuare con Sarri la scia delle vittorie. Io vi ricordo invece che il calcio non è solo calcio, chiaramente è anche presa di posizione. Infatti un gruppo di tifosi della Roma ieri prima dell'esordio stagionale dei giallorossi contro la Fiorentina ha esposto uno striscione per ricordare gli oltre 21.000 bambini e bambini palestinesi uccisi dalla violenza sionista. Un modo ottimo sicuramente per cominciare questa nuova stagione calcistica, dimostrare come chi ogni settimana popola gli studi di tutto il mondo e non solo dell'Italia, che non ha dimenticato la Palestina né tantomeno gli errori che vanno avanti da quasi 3 anni in quella terra, anche con la complicità delle massime istituzioni del calcio mondiale e continentale europeo. E quindi chiaramente questi tifosi continueranno a riempire gli stadi con quella bandiera palestinese che è diventata ormai simbolo di giustizia e libertà. E una piccola introduzione in realtà perché abbiamo visto tutti, gran parte insomma di noi ha visto questo bambino che piange amaramente a Gaza mentre fa a pezzi il suo aquilone con le mani, il semplice giocattolo con cui giocava con i bambini del quartiere, perché ai suoi occhi era diventato qualcosa che poteva renderli bersaglio. Vi ricordo quindi che questi aquiloni, l'unica cosa, l'unico giocattolo che si potevano e che si possono permettere questi bambini di Gaza, ormai non hanno più il diritto di giocarci questi aeroplanini, questi insomma aquiloni sono vietati e quindi possono morire, e sono morti i bambini perché appunto maneggiavano questi aquiloni, quindi sono stati proprio bombardati, semplicemente bombardati. E quindi ormai è così, chi non ha scuola, chi non ha infrastruttura, né ha niente, né acqua, chiaramente, e adesso questo giocattolo lo devi distruggere con le proprie mani perché insomma è vietato giocare. Era un'immagine molto stracciante, chiaramente un bambino che piange in quel modo e si rivolge ai suoi aquiloni e li distrugge in quel modo, fa veramente molto male. Era l'ultima immagine che possiamo insomma salutarvi con questa immagine per non dimenticare, per soprattutto rimanere umani, come si dice. Ultima canzone invece arriva con Eros Ramazzotti, Un'altra te, poi ci sarà Ultimo con un bellissimo
brano musicale romantico, ho cambiato completamente indirizzo e chiaramente anche atteggiamento, però non vuol dire che non sono, che non siamo umani, sempre dico in questo senso. Ultima canzone invece è con Renato Zero, con I migliori anni della nostra vita. Io vi saluto, vi do appuntamento sempre alle 15 per domani. Ciao a tutti.